0: Programming for Toronto's Vietnamese community can be heard every Saturday from 6 a.m. to 7 a.m. on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
1: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
0: Now, the Italian program on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Bentrovati carissimi ascoltatori, noi siamo Fairchild Radio e come diceva sempre il grande Michele Santoro all'inizio di ogni puntata della sua trasmissione, comunque la pensiate, bentrovati. Iniziamo il nostro programma con una favolosa canzone, Io non ti scrivo più, di Claude Barzotti.
5: T'ho scritto lettere d'amore con le parole di Prévert e tu ridevi del mio cuore. Io ricoppiavo Apollinaire, tu che non hai capito niente, te ne vantavi, ora lo so. Scrivevo il nome

era Franco Simone, il brano fu scritto da Gino Paoli. Ed ora passiamo a Il Mondo. La canzone Il Mondo è stata scritta da Jimmy Fontana per la musica, Lilli Greco per la musica, Carlo Pez musica e Gianni Meccia testo. Jimmy Fontana, il cui vero nome era Enrico Sbriccoli, è anche l'interprete originale del brano. Noi abbiamo una versione, una bellissima versione, Patrizio Buen, My World, Il Mondo.

0: Il mare calmo della sera è il primo album del tenore Andrea Bocelli pubblicato nel 1994 dall'etichetta discografica Sugar. Brano scritto da Zucchero, tra parentesi Malise, Giampiero Felisatti e Gloria Nuti. Ed ora passiamo a Federico Salvatore, Se io fossi San Gennaro.
1: Se io fossi San Gennaro non sarei così leggero con i miei napoletani. Io mi incazzerei davvero, come l'oste che fa i conti dopo tanto fallimento, senza troppi complimenti, sarei cinico e violento. Vorrei dire al costruttore del centro direzionale che ci può solo pisciare perché ha fatto

sirene, paraboliche d'antenne sono aghi nelle vene, e nei vicoli dei chiostri di pastori e vecchi santi, le finestre anodizzate sono schiaffi ai monumenti. E come sputare in faccia ai D'Angiò, ai Aragona, cancellare via le tracce di una Napoli padrona, e lo sforzo di cagare dell'ignobile pappone sulle perle date ai porci da Don Carlo di Borbone. Ciò che mi accaloro coi politici nascosti, perché solamente loro sono i veri camorristi, a cui Napoli da sempre ha pagato la tangente e qualcuno l'ha incassata con il sangue della gente. E per certi culi grossi il traguardo è una poltrona, e per noi poveri fessi basta solo un Maradona. E il miracolo richiesto di quel sangue rosso chiaro lo sa solo Gesù Cristo, che quel sangue è sangue amaro. Lo sa il Cristo che è velato di vergogna e di mistero da quel nobile alchimista, principe di San Severo,

le ha preso pure il cuore. Ora cerca di sfruttarla Federico Salvatore. Ma non posso tollerare.

0: e finire da innocente, pure io appoggio Reale. Perché come Gennarino sono vecchio in fondo al cuore, la speranza di Ervolino può lenire il mio dolore. Io ho capito che la vita è solo un viaggio di ritorno, che domani è già finito e che ieri è un nuovo giorno. Sembra un gioco di parole, ma mi sento più sicuro coi progetti del passato e i ricordi del futuro. E alla fine del mio viaggio chiedo a Napoli perdono se ho cercato con coraggio di restare come sono.
1: E lui era Federico Salvatore. Passiamo al maestro Franco Califano con il brano Chi sono.

prossimo pezzo musicale si intitola È la musica di Andrea Mingardi, dove le parole finiscono, inizia la musica, è la musica.